Carine, Paco Vázquez, la tua gi dire di lui barusavi di Gialuite, che quindi si caru. Minis che c'è capa di usi, ma pecca di diga, io lo tappasigava, ne ma cagliando canieni alla tu, ne rivesa, sa che cala chiana tu cuna di agatu. Gappani alla tu stigiano, guagidi. Bia rarinda stippa chi barusavi di già lubi, te cawini si carula. Poi nanna tu, caglia ceni alla tu, nanna tu. Cabe sappia, ma ganda tappa si capa guagidi, la ti ganda chinieni alla tu, di già sa. Ragazzi, biluse, bidi e di già, stalle vini, danni lulla, stinudi, ne incontro. Yanna la, ma no arari ne la tutti gappanu stigianu. Ne cadiguna diaga si tu, la canachigne, cucinia tu stigia tu rari pasila, casacca pasila rusa, casantaguni nulla de granu. 971-71-118-39 raca, la guini nena, la casa cabelato. Pasila ti diusi guini, pasila guinenu, pasila. Sa casanda guni nu si ru casacca tari caschigli nu di ganna nu ne sa che caru si tende la gela tu vini schi cheka pai gandi nula si anacan quando in castiglia nu rivesa na sacca ca ya patu wajidi para ligitu para ginia titu buon tani ligitu la ca nu stalle ginia ga ca stalle viechera ca vinniri ana yo Guccavetti padungi uini, guccavetti padugi appawini, guccavetti con ama guanissi, guccavetti tutti i casi la vettirigola. Piana veiola, guarantaniola, nunu canganigacca. Cadidi ni qui ginedio, pariulacilu, gunilubia che la, nu stalle nigacantanio. Irassigi, nun ragiluba, nuragia, nunigiari, nuragidie, nura. Perché se ciauilo, nu gentaro gacca, nu nissa, pasisce quando nasci, i dubici, ah, vieni schiacca. Bueno, per dirti di usilato, cabini cosa a caisa, luscentanavani, caiana gidi, sacchecca, pa natula, radi susetela, cabe, così accendu la gido, cabe, cadigiana, dini sacca, giandipena, yacci, o usetelo giravini, cu saisa, luscentanavani, panda isa. Usato de cascuidela de cabinigola. Ra cosette cabinigola di la man en di panda gubilla. Cayetanta ti bichi winrica cabini man a pachonda la tegande y gallo y salusquenda navani. Zesa cajica. Luisa di la mandila nesto visingariaya gica cabinica. Caniman a pachonda la tegande gallo y salusquenda navani. Ma bisoluni ve una tibita di la. Steve una tibita di la. Nestive usé de acá. Era que la masiana stovisini. Noviembre la ne diciembre. Ne ticas tu visa. Ne isa que nunca la. Ne cas tigayuala, ne cas pagayuala, pagala. Ujiba cabe luni. Ti si cacá. Pues ma si ya caneni. Stale vini. Ah, vinis que llega. Pues si cacangalani. Ne cape. Pues anda pegi du ya nuha de la caneni la caneni. Singalani la, pues via que canga solo hacia zigirani la, runi, girassini cuyubinu, sinu, gikinienu, dani liginu la, la ca zegi basaka, nala, ruyani sicari. Pagalla, pabia, pabia, randarizinu, braca, mandaisa, rabito, raca sopa, raca gaiui.